Conchiglie sono sistemi di accumulo di materiale inorganico, contenitori di depositi calcifici. La calcificazione avviene attraverso la precipitazione di carbonato di calcio da soluzioni acquose super sature, un processo che avanza per strati. Ogni strato successivo si sovrappone al precedente senza interruzione, un processo che si autoperpetua, senza fine, in modo sistematico.

senza direzione predeterminata, ma in risposta alla sollecitazione chimica e fisica dell'ambiente circostante. La struttura interna della conchiglia, analizzata al microscopio, rivela una topografia non uniforme, ma composta da microstrutture cristalline disposte secondo leggi che rispondono alla disposizione atomica del carbonato di calcio.

strato di calcio che compongono la madreperla non segue un processo lineare. Ogni strato risulta da

Si riscontrano in purità di altri minerali che ne alterano la densità ottica e la resistenza meccanica. Si riscontrano purità di altri minerali che ne alterano la densità ottica e la resistenza meccanica.